0: sulle teste.
1: Questa è storia sin perdono.
0: Il pueblo deve prepararsi para resistir. Deve prepararsi para luchar. Deve prepararsi para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza.